0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasionna, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
1: Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il chicken.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
3: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
2: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
6: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
16: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
15: Scopri di più su somit.it.
16: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
15: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
15: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
15: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
17: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
15: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
18: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: di qualche anno fa con Macumba. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon venerdì. Venerdì 22 maggio 2026. Come state? Tutto bene? Dai, anche oggi è una bellissima giornata. Già adesso, insomma, le 8 passate da poco e siamo già oltre i 20 gradi. E beh, insomma, è tendenza che si sta verificando ormai da qualche giorno. Ogni giorno fa un po' più caldo. Abbiamo sentito tutte le previsioni, e sarà così sempre di più nel corso anche dei prossimi giorni. Ci aspetta anche un fine settimana bello caldo, sereno, quindi siamo tutti felici, dai. E chissà che vada tutto bene anche per tutto il resto, ovviamente. Buona giornata a tutti e tutte voi da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Tra poco l'oroscopo, come sempre cominciamo con quello, e come ben sapete, se ci sentite, se ci ascoltate già dal primo mattino, appunto dalle 8, tra una canzone e l'altra ci piace anche tenerci aggiornati, quindi ci informiamo su quello che è successo nelle ultime ore. Poi in questa prima ora c'è anche il primo appuntamento con la cronaca locale, a cui diamo spazio ovviamente, visto che sono le notizie dalla nostra città, dalla nostra zona. Dopo le 9, riservato per 2. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi e godetevi questa bella giornata. Ovviamente se dovete lavorare, lavorate, se dovete studiare, studiate, ma se avete un po' di momenti liberi, bisogna stare all'aria aperta oggi, sì, perché si sta veramente molto molto bene. Ma portatevi la radio o comunque uno smartphone con cui ci potete ascoltare con l'app, così potete ascoltare Radio BCS, va bene? Allora, se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 il fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Bruno Mars, Risky All, è il suo ultimo singolo. Ce l'ascoltiamo, dopodiché vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, venerdì 22 maggio. Intanto auguri a tutti i festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio oggi, tante belle cose, 100 di questi giorni felici. Oggi è Santa Rita da Cascia, una santa anche importante e famosa, diciamo così, quindi auguri di buon onomastico a chi si chiama Rita, auguri insomma a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza proprio questo 22 di maggio. E adesso cominciamo. Ariete, questo venerdì vi troverà piuttosto impazienti di chiudere tutto e pensare solo al fine settimana che ormai è alle porte. Attenzione però a non scaricare stress e nervosismo sulle persone che vi stanno vicino, capito? Avrete una serata movimentata, vi dice l'oroscopo, Toro, Marte nel vostro segno vi rende stabili e determinati. Avete bisogno di tranquillità e persone sincere intorno. La vigilia del weekend porta piccoli piaceri e anche delle sorprese. Gemelli, con Sole e Mercurio nel vostro segno, siete al centro della scena. Comunicazione brillante, inviti improvvisi e nuove conoscenze rendono questo venerdì frizzante e leggero. Cancro, Venere nel vostro segno rende il cuore più sensibile del solito. Avete voglia di affetto vero e di atmosfere intime. Ottima serata per chi desidera romanticismo e dolcezza. Leone, il Sole in Gemelli riporta movimento nella vostra quotidianità. Incontri e piccoli cambi di programma possono trasformare la vigilia di questo fine settimana. Vergine, giornata un po' caotica per i vostri standard. Tutti sembrano correre e cambiare idea continuamente. Voi cercate di non innervosirvi troppo e concedetevi anche ogni tanto una bella pausa mentale. Ecco. Bilancia, il clima del venerdì vi aiuta a recuperare leggerezza. Perfetto momento per organizzare una serata, un aperitivo o un piccolissimo viaggio anche fuori routine. Scorpione, la luna rende tutto intenso e difficile da ignorare oggi, Emozioni profonde emergono proprio quest'oggi. Una conversazione potrebbe anche cambiare atmosfera. Sagittario, avete bisogno di libertà e aria nuova. Questo venerdì porterà incontri, movimento e voglia di evasione. Ma qualcuno potrebbe chiederti più presenza e attenzione, Capricorno, anche se il fine settimana è vicino, restate concentrati sui vostri obiettivi. Marte in Toro vi aiuterà a chiudere bene questioni pratiche prima di potervi rilassare per davvero. Acquario, Plutone retrogrado continua a smuovere qualcosa dentro di voi e oggi venerdì porterà riflessioni importanti, ma anche voglia di leggerezza e di persone stimolanti intorno a voi. Pesci, sensibilità alta e bisogno di pace. La vigilia di questo fine settimana vi invita a rallentare e a circondarvi solo di chi vi sa capire davvero. Bene, amore e creatività. Auguri, auguri a tutti. Radio BCS.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni
8: Bagni Lungomare. Come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Rial.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.

0: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
1: Cosa puoi trovare?
0: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
1: Punti forti.
0: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
1: Chi vince su tutti?
0: BL Auto by Campello Motors.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
8: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
7: Gabbiano 2, I love you. Anna
9: Michael. Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E Joliet con la sua Stelle, il nuovo singolo. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. È già pronto, partirà tra pochi minuti, il tempo di dare un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina quest'oggi, questo venerdì 22 maggio 2026, quindi le notizie più importanti della giornata, quelle dell'ultima ora. Si parla di flottiglia, naturalmente ora si stanno un po' tirando sulle varie testimonianze, perché sono rientrati a Roma gli attivisti italiani rilasciati, quelli italiani, poi ce ne sono di altre nazionalità come ben sapete. Ecco, intanto parliamo dei nostri connazionali che sono rientrati, sono stati rilasciati, e le testimonianze parlano di botte e anche addirittura abusi sessuali. A Fiumicino le testimonianze infatti dei partecipanti alla Global Samud flottiglia dopo il rilascio. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro appunto Ben Gir, che sta facendo molto discutere, polemizzare. Naturalmente anche il ministro Tajani ribadisce inaccettabile, è stato violato il diritto internazionale, così di stessi. Stessa opinione naturalmente tutto il governo, compresa la Premier e anche l'opposizione. Altre notizie che troviamo in prima pagina questa mattina: l'addio a Carlo Petrini, il visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e l'inventore dello slow food. Ecco, è il fondatore di Slow Food, che aveva 76 anni. Dalla sua visione è nata l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ha sempre sostenuto il modo di cambiare il mondo parlando di cibo e sostenibilità, e purtroppo ci ha lasciato. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra per l'attentato all'Istituto Pasteur. Queste le ultime da quello che sta succedendo in Medio Oriente, naturalmente tra Stati Uniti, Israele contro l'Iran. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano, ovviamente anche l'altra guerra dell'Ucraina. Zelensky ci ha informato che è stata colpita la sede dei servizi russi nel Kherson, e parla di centinaia tra morti e feriti. E l'attacco nel territorio controllato da Mosca, quindi la guerra continua, come ben si può capire perfettamente. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente, adesso come promesso, ve l'ho anticipato pochi minuti fa, c'è Simply the Best, ascoltiamoli questi due bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: È Billy Ocean con Caribbean Queen. Prima invece abbiamo ascoltato gli U2 con Sunday Blondie, anzi Sunday Bloody Sunday. Queste le canzoni in questo Simply the Best. E grazie naturalmente a Roberto Gomme. Roberto Gomme, semplicemente il migliore. Lo trovate all'interno della carrozzeria Biasion. Ebbene sì, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, questo vi offre Roberto Gomme, perché non è soltanto gommista, c'è anche la parte meccanica e tutto il resto. Con l'arrivo della nuova stagione poi tante tante promozioni, per esempio controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E allora non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: prodotti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Caiezzi, stessa direzione. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 22 maggio 2026. Pescano le tenue multati dalla capitaneria. Dunque, pizzicati a pescare nell'area protetta delle tenue. Nelle prime ore dell'alba di ieri, il personale della Guardia Costiera di Chioggia, impegnato nelle attività di vigilanza marittima e controllo della filiera della pesca, ha scoperto un'imbarcazione che stava pescando all'interno dell'area delle tenue, un'oasi, come ben sappiamo tutti, di tutela biologica, sito di interesse comunitario e non da ultimo zona speciale di conservazione, tutelata da leggi nazionali e europee. Nell'area da anni è vietato qualsiasi tipo di attività di pesca e prelievo, sia professionale che sportiva, e l'ancoraggio che va a compromettere la fragilità dei fondali. L'intervento operativo condotto dai militari della Capitaneria di Porto ha consentito di accertare un'attività incompatibile con il vigente regime normativo di protezione ambientale dell'ecosistema, violando le norme poste a tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche che lo popolano. Oltre alla pesca in fragranza, i militari saliti a bordo per ispezione hanno riscontrato la presenza di persone non formalmente appartenenti all'equipaggio, disposte sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari dell'imbarcazione, sia per l'attività di pesca esercitata illegalmente all'interno di un'area protetta, sia per il regolare imbarco di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio. La notizia arriva a pochi giorni dall'ennesimo appello del presidente dell'associazione Tenue Onlus, Piero Mascalchin, sulla necessità di preservare il delicatissimo ecosistema della zona e per ricordare ai pescatori di rispettare l'area, perdendo la cattiva abitudine di scaricarvi gli scarti delle attività o le reti dismesse. Di questo si parla spesso, purtroppo. L'operazione è un'ottima notizia, ha commentato Mascalchin. Auspico che un sistematico controllo della capitaneria scoraggi l'irriducibile e che questa oasi di biodiversità sia rispettata da tutti. Ecco, perché dovete anche pensare che questa area è unica nel suo genere, e ai pescatori sportivi che spesso vanno lì a pescare in zona fanno un doppio danno: oltre alla fauna, con le loro ancore vanno a danneggiare i delicati organismi del fondo, come dicevamo, e maggior danno lo fanno rovinando i percorsi di sicurezza quando ancorano vicino alle boe che segnalano i punti di ormeggio per i subacquei. Insomma, fanno grandi danni, e questo è quanto. Andiamo avanti con altre notizie. Stazione di posta sottomarina per contrastare le marginalità. Lotta quindi alla povertà grazie a questo presidio sociosanitario. Ma spieghiamo bene di che si tratta. È un presidio territoriale per il contrasto alla marginalità, come dicevamo, sociale e alla grave povertà. Il primo stralcio del progetto Stazione di posta, avviato con fondi del PNRR dedicati all'inclusione, è stato inaugurato proprio ieri. Le stazioni di posta saranno in realtà due: la prima a San Felice, aperta come dicevamo ieri, la seconda a Brondolo, dove i lavori in corso si concluderanno a breve. Il progetto, coordinato dai servizi sociali di Chioggia come ente capofila, coinvolge anche enti del terzo settore, Cooperativa L'Approdo, Cooperativa REM e Centro di Solidarietà Anna Dupuis. La struttura nasce con l'obiettivo di offrire una presa in carico leggera, integrata e multidimensionale di persone e nuclei familiari che vivono situazioni di grave deprivazione materiale, marginalità sociale anche estrema e senza dimora. Il centro garantisce spazi accessibili e integrati con i servizi territoriali già esistenti, assicurando attività di presidio sociale e sanitario, orientamento e presa di carico personalizzata, oltre a servizi essenziali a bassa soglia come la distribuzione di beni di prima necessità, ristorazione, docce, servizi per l'igiene personale, fermoposta, mediazione culturale, consulenza amministrativa legale e segretariato sociale. Per creare gli spazi adatti sono stati ristrutturati due immobili comunali in due punti distinti del territorio, come avete sentito. Il primo già è stato inaugurato ieri, il secondo punto a Brondolo, a breve, come avete sentito. Bene, molto importante. Eleonora Fersino, ufficiale al merito della Repubblica. Ebbene sì, Eleonora Fersino è ufficiale al merito della Repubblica Italiana, la campionessa mondiale di pallavolo, libero della nazionale con cui ha trionfato a Bangkok nell'agosto 2025 dopo 21 dal primo titolo mondiale, ha ricevuto l'onorificenza assieme alle compagne di squadre del Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva già ricevuto al Quirinale le campionesse a ottobre scorso. Ecco, con grande orgoglio condivido con tutta la città questa bellissima notizia, ha spiegato il sindaco Armelao, che rende onore alla nostra città e a tutto lo sport italiano. Chioggia è fiera di te, Eleonora, lo dice il sindaco, ma lo diciamo anche tutti noi naturalmente in coro. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Continua quindi questa fase di bel tempo con temperature che sono continuamente in aumento. È tutto. Grazie naturalmente per la vostra attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Era il 1987, ne sono passati degli anni, ma un pezzo veramente sempre meraviglioso. All Men Lies degli Spandau Ballet, per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E naturalmente salutiamo Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. Sì, la tendenza continua, perché ad essere l'orologio vintage più acquistato del momento, con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. E acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. E allora non perdete questa bella occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano per regalarvi sempre un'emozione in Viale Padova a Sottomarina.

0: e sono le 9:06.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E prima abbiamo ascoltato LDA con H7 con Santa. Continuano a cantare insieme, fanno bene. Guarda che belle cose che fanno insieme, appunto, questi due dopo Sanremo. E quindi hanno continuato a fare a collaborare insieme, appunto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma pensavo
1: che la parola sono venuto in soccorso.
0: No, lo stavo dicendo. Pensavo fossi ancora giù, invece eri qua che
1: no, ero qui alla porta.
0: Io invece pensavo ci volesse ancora un po' di tempo.
1: No, no, assolutamente. Poi sono molto veloce, sai che in 2 secondi io faccio tutte le scale, anche se sono faticosissime.
0: Sì,
1: io salgo alla velocità di
0: diciamo così,
1: Gonzales.
0: A volte suona e io mi aspetto di vederlo, suona giù, di vederlo un momento all'altro, viene dopo mezz'ora. Perché magari ha il telefono e se la prende comodo.
1: No, perché non voglio disturbare in sala di trasmissione.
0: comoda, vabbè,
1: ecco,
0: insomma.
1: Ma ce n'è sempre una, non riesco mai a fare le cose giuste.
0: Perché devi dire la verità, devi dire le cose come stanno.
1: Io sono una persona sincera, tu mi
0: perché
1: conosci.
0: Perché io non
1: Lucia.
0: So mai come comportarmi la mattina, è lui o non è lui?
1: È lui, sta arrivando? Oh, certo che lui.
0: Sta arrivando o non sta arrivando? No,
1: vabbè,
0: è qui.
1: Niente, Lucia è una donna polemica, amici, vi rendete conto?
0: No, non è che voglio fare polemiche, stamattina comincio ad avere caldo, figurati.
1: Sì, è vero,
0: ho cambiato tutto,
1: è vero.
0: ho cominciato ad aprire tutto.
1: Buongiorno, oggi è venerdì 22 di maggio.
0: Grazie.
1: Sono venuto da casa apposta
0: per
1: dire il giorno. Sapete che il mio ruolo è questo, io vengo qua, do la data e vado via, ho finito.
0: No, ma non è così, infatti lui rimane qui con noi.
1: Ah, rimango oggi.
0: Sì, okay. Lo sanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Quindi sta cominciando ufficialmente.
1: Ufficialmente riservato per due,
0: ecco. Appunto.
1: È l'appuntamento di ogni giorno, dal lunedì al sabato.
0: Esatto.
1: Dalle 9 circa fino alle 11.
0: Bene.
1: Circa, anche lì, perché effettivamente.
0: Sicuro? Sì.
1: Sì. E il sabato c'è VIP. Senti, mettiamo una canzone di ultimo, tra l'altro non è neppure di tanto tempo fa, qualche mese fa. Ce l'ascoltiamo insieme, si chiama Acquario.

0: Ed eccoci giunti all'appuntamento con le novità. Senti che allegria.
1: Ah, così subito, senza io pensavo si potesse parlare anche d'altro, ma se vuoi rimaniamo focalizzati, anche perché
0: come vuoi, guarda, ti do carta bianca.
1: Se ti dico cosa si ti rispondeva Totò un tempo.
0: Ma non fatto, l'ho detto apposta.
1: Molto bene. Allora, tra l'altro è uno degli ultimi giorni perché da domani presenteremo le nuove novità, quindi cambia tutto, cara Nuccia. Quindi oggi,
0: ma davvero?
1: Eh sì, succede così. Sabato e domenica noi mettiamo già in circolazione i pezzi quelli nuovi. Sempre se ne escono, poi vediamo, sarà uscito qualcosa stasera.
0: Se no cantiamo qualcosa noi, ci mancherebbe altro, incidiamo qualcosa io
1: ma
0: e te.
1: Hai voglia.
0: Ma
1: tra l'altro la mia voce si presta benissimo. E poi senti stamattina.
0: Ti ho toccato la mia malattia.
1: No, devo schiarire un po' la voce.
0: Io di prima mattina sono sempre così.
1: No, a me succede, sai perché? Perché non ho ancora parlato stamattina. Quindi sono uscito, perché a volte sai, magari parlo al telefono, saluto qualcuno. Che è successo?
0: Che sta suonando il tuo telefono.
1: Ma che sta chiacchio sta suonando?
0: Che è una cosa di allarme.
1: Ma che ne so io?
0: Ha dovuto spegnerlo.
1: No, ma sai cos'è? Che a volte, non so se ne siete mai accorti, Siri mentre parla fa delle funzioni da solo, si mette in moto.
0: Ah, davvero?
1: Giuro, quindi adesso mi ha fatto partire una roba, non so cosa ha sentito.
0: Io che
1: forse
0: non
1: ho detto,
0: Siri.
1: Ho detto musica nuova e si è acceso Siri. Ma che...
0: forse è vero.
1: Ma che strana sta cosa.
0: Ma la devi chiudere questa funzione, voglio dire, mentre sei
1: certo,
0: qui.
1: Ma guarda che roba strana, ma non mi è mai successo, è la prima volta in vita mia. Vabbè, comunque...
0: Stai a fare buona, no, buona sì, o buono? Guarda, poi
1: dico direttamente il titolo così evito che si attivi Siri. Sì. Elisa Amorè, amici, buongiorno.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: di questa
1: amore
0: canzone.
1: Amore è prendersi a cazzotti.
0: L'amore è con l'accento, eh? Non è. Amore è congiunzione, no, no.
1: No, no, proprio l'amore è.
0: È. Voce del verbo è. Essere.
1: Ma tu l'avevi detto giusto, perché altrimenti sarebbe l'amore è.
0: Perché a volte non si sente molto la differenza, la tonalità.
1: Si sente, se lo dici bene si sente. Hai voglia. Buongiorno amici, buongiorno. Che argomenti meravigliosi abbiamo preparato per oggi. Stavo guardando già con Uccia la nostra scaletta. No. Tra poco parleremo di biancheria intima, cari amici, le mutande. Pensate che argomento meraviglioso. Vi racconteremo la storia. Vi siete mai chiesti, ad esempio, quando è stata indossata la prima mutanda, il primo slip?
0: Questo non lo so.
1: Ma dopo ne parliamo.
0: Di abitudini.
1: Ma io cosa faccio secondo te? Sono qui per niente.
0: Ma tu vai poi alla ricerca.
1: Certo,
0: proprio.
1: Dopo vi darò tutte le informazioni così scopriremo un capo.
0: Le notizie
1: che...
0: più lontane nel tempo.
1: Un capo sottovalutato, tra l'altro, secondo me, perché invece tu pensa, almeno io in versione maschile, cioè non avessimo lo slip, sarebbe un problema. Noi abbiamo sta roba che si muove a destra e a sinistra, no?
0: Eppure ci sono tanti uomini che non li adoperano.
1: No, ma veramente?
0: Te lo giuro. Ci sono tanti uomini che non li adoperano.
1: Sei uno dei miei incubi, che mi è capitato una volta da piccolo. Chiudono il pistolino nella cerniera.
0: Beh,
1: amici, è una roba che fa un male cane, cioè, e quindi io non riuscirei mai senza slip. Cioè,
0: ecco,
1: è un pazzo quello
0: che
1: fa. Che
0: bisogna metterli anche per protezione.
1: Ma stai pensando? Non solo per igiene, ma a volte anche per proteggere quelle zone che sono così delicate, tra l'altro, tu mi insegni. Quindi...
0: Non hai visto il film Tutti pazzi per Mary?
1: Tutti sì. Ma non
0: e c'è un episodio proprio così.
1: Dai.
0: Mamma mia, è allucinante. Siamo stati male tutti.
1: No, di tutti i pazzi per me mi è rimasta un'altra cosa. Di lei che usa come gel.
0: Quello. Ma prima gli rimane.
1: Il batacchio.
0: Il bidet e tutto.
1: Sì.
0: Nella cerniera.
1: Mamma mia.
0: E si vede pure. Ma è strano che non ti sia rimasto impresso.
1: No.
0: Vattelo a rivedere.
1: Ma io guardo altro, se permetti. Io guardo le donne, non guardo i batacchi, scusami. Mi è rimasta impressa lei, Cameron Diaz, che era veramente.
0: Comunque quella è una scena che ha fatto soffrire tutto il mondo.
1: Sì, guarda, adesso me lo stai dicendo, ho già il terrore, mamma.
0: È vero, anche noi che non abbiamo quelle cose.
1: Solo
0: lì.
1: Per solidarietà, sì. Capisci che fa male.
0: Anche per le donne. Senti, ma parliamo di biciclette, va,
1: ecco,
0: che è meglio.
1: A posto.
0: Le biciclette, le bici elettriche, quelle che ti fanno volare proprio nell'aria senza fare fatica. E allora sono sempre più potenti, ci dice Planet Bike, perché ne fanno sempre di nuove e con sempre più autonomia, quindi fino a 100 km, pensate, e poi queste bici a cinghia meravigliose per evitare che caschi la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule.

0: capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Pizzeria da Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Si chiamano Temple City, amici, con la questione Self-Aware, 9:37 del mattino. Allora abbiamo anticipato, oggi parleremo di biancheria intima e della, e della sua nascita, ma anche dei suoi utilizzi, no, in qualche modo.
1: Sì, ogni tanto ci piace parlare di queste cose. So, sai, nel passato abbiamo parlato anche quanto tempo, ogni quanto si cambiano le lenzuola dal letto, gli asciugamani in bagno,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Quante volte vi cambiate le mutande voi?
0: Ecco, questa è la domanda che arriva oggi. Sono state fatte delle statistiche a livello internazionale, cari amici. Quindi abbiamo adesso delle fotografie su chi è un po' più attento all'igiene. Io sono sicuro che gli italiani sono tra i più attenti.
1: E noi abbiamo il bidet,
0: appunto.
1: Ci facciamo il bidet che ci mettiamo le mutande sporche, ci cambiamo anche le mutande.
0: Ecco, ma dammi qualche numero, magari ce l'abbiamo qualche numero su questi temi, cara Nuccia?
1: No, stavo leggendo prima la notizia, volevo leggere.
0: Allora facciamo un po' di un po' di cronostoria, allora, cara Nuccia. Intanto, quando nasce lo slip? Ecco, nell'antichità le prime forme di biancheria intima risalgono all'antico Egitto, era il 3300 avanti Cristo. Furono ritrovati degli slip rudimentali, però adesso non immaginatevi quelli che indossiamo oggi. Era praticamente una sorta di perizoma fatto con la stoffa, cioè giusto per farvi capire.
1: Ma sì, dai, hanno cominciato Adamo ed Eva con la foglia di fico, poi.
0: Bravissima, ecco, il primo slip era la foglia. Per secoli se ne è perso l'uso. In Europa però fu reintrodotto dalle donne timidamente nel XVI secolo. Tra le primissime c'era Caterina de' Medici, che è stata una delle prime a indossare l'intimo. Aveva già un contratto con un'azienda di intimo.
1: Vero?
0: Sì, sì. Indossava Tezenis Caterina de' Medici.
1: Faceva l'influenza già allora.
0: Rimasi però un caporaro fino circa all'Ottocento, poi è cominciato a diffondersi. Ma lo slip moderno, così come lo conosciamo oggi, ecco, nasce nel 1935.
1: Anche i boxer poi ci sono, naturalmente.
0: No, parliamo di intimo in generale, quelle sono le variazioni.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: I primi capi di intimo sono stati creati da una marca americana che si chiamava Jockey, proprio nel 1935, e mise in commercio il primo modello di slip AY. Ok?
1: AY,
0: perché quelli che abbiamo adesso sono fatti AY, no? Quindi c'è così. E sono stati i primi, tra l'altro hanno avuto un grandissimo successo a livello planetario, quindi era un prodotto di cui la gente sentiva il bisogno.
1: Evidentemente sì,
0: hai capito?
1: Quindi
0: perché per anni,
1: mutande,
0: quando andavano in giro con le tuniche, quelle robe lì, erano senza niente. Cioè, guarda che è una roba. Adesso io mi metto sempre, non vorrei raccontare, sempre nei uomini. Metti che devi correre, c'hai.
1: Sì, ma gli scozzesi, per esempio, sotto il kilt di solito non mettono niente.
0: Non mettono niente?
1: Sotto il kilt no. Ecco, sono all'aria.
0: Ho capito.
1: È una cosa risaputa nella storia.
0: Però se vai in giro che poi corri, sai che.
1: Se c'è una folata di vento.
0: Se c'è una folata di vento, vabbè, pazienza. Insomma, siamo fatti tutti uguali, Nuccia. Non è che si vede niente di così originale. Che dobbiamo fare? 9:40 del mattino, cari amici. Mettiamo due belle.

0: non è che possiamo pretendere o aspettarci che sia una canzone meno che meravigliosa.
1: Qualcosa di meno, assolutamente no, ci mancherebbe.
0: Guarda, io sto già a posto così per oggi. Sentite Amazing, basta. Io mi siedo.
1: Ah, possiamo andare a casa?
0: Sì, io sto a posto così.
1: Vabbè, ciao, arrivederci.
0: Grazie,
1: a presto.
0: Per me può bastare. Amazing. È già tantissimo, è già tantissimo. Pezzo del 2004, meraviglioso davvero.
1: Che comunque a me è piaciuta pure la vasca di Alex Britti prima.
0: Sì, ma non volevo.
1: Molto simpatica.
0: Non volevo sminuire la vasca di Alex Britti, però sì. Qui siamo di fronte a una delle mie canzoni preferite, cara Nuccia.
1: Sei la canzone preferita, una delle canzoni preferite di Gianni, tanto di cappello.
0: Tanto di cappello, esatto. Vabbè, comunque era amazing, cari amici, amazing.
1: Bene, detto ciò,
0: sì.
1: Salutiamo gli amici di Super Coffee Shop.
0: Eccoli.
1: Colazione a casa o al bar?
0: Ma amici, a dire la verità potrebbe essere esatto una scelta che a volte può cambiare, ma sono comunque due scelte vincenti. L'importante è che ci sia Super Coffee Shop che vi fornisce anche una buona macchina del caffè, perché a casa il caffè si può fare.
1: Okay, non è che
0: ma
1: si possa andare
0: bene.
1: Ogni volta che hai voglia di un caffè puoi uscire. Io
0: andare
1: per esempio
0: al bar.
1: Che abito a Calino, mica vengo a Sottomarina, lo vado al bar quando sono qui. Poi me li faccio a casa con le macchine del Super Coffee Shop.
0: E sono cappuccini meravigliosi perché ti danno anche il montalatte, caranuccia. Quindi c'hai proprio il cappuccino classico, fatto come al bar.
1: E poi però se volete delle brioche meravigliose,
0: e lì bisogna andare lì. Da Super Coffee Shop.
1: La Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Ecco, allora tra poco affronteremo invece il tema dell'utilizzo degli slip, se è quotidiano, ogni due giorni, settimanale. Amici, ho letto qualcuno settimanale, io sono inorridito, ti dico la verità.
1: Ma sì, ma c'è anche chi proprio se le cambia quando se lo ricorda.
0: Vabbè, quel che è troppo è troppo. Tra poco parleremo di questi dati statistici che possono mettere i brividi, tra pochissimo, quasi come il racconto che abbiamo fatto prima del pisellino nella cerniera. Ne parliamo tra poco, state con noi.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia. Logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice. Logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico. Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: Tomato by Claude.

0: ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Fabio Santos, 9:57 del mattino, buon venerdì, la bella musica di Radio VCS, la voce di Nuccia anche questa mattina in splendida,
1: sono qui,
0: in splendida forma, buongiorno.
1: È quella di Gianni che mi sta ascoltando in questo momento, ovvio.
0: Bontà tua che ti ricordi. Allora, il dato globale, cara Nuccia, quasi la metà degli intervistati in un sondaggio planetario, quindi circa il 45%, ha ammesso di indossare lo stesso paio di slip per 2 giorni consecutivi o anche più giorni consecutivi, quindi metà della popolazione non ritiene. E già questa è la prima cosa. Il trend, un'indagine condotta in Europa ha confermato questi numeri. In Svizzera circa il 20-25% degli uomini non cambia l'intimo quotidianamente, mentre l'80% delle donne dice di indossare biancheria intima pulita tutti i giorni.
1: Quindi, 80%.
0: L'uomo un po' più...
1: Ma c'è sempre un 20% che non lo fa, però è che comunque
0: insomma, 8 su 10 vabbè,
1: è un numero importante,
0: non è piccolo,
1: è un numero importante,
0: quindi c'è, sono dei dati che fanno effettivamente in qualche modo pensare.
1: Non avevo nessun dubbio che gli uomini si cambiavano meno delle donne le mutande,
0: è vero.
1: Su questo, guarda, non avevo dubbi,
0: anche io avevo questa sensazione. Tra l'altro ci sono anche delle età sull'uomo, ci sono delle età dove stiamo un po' più attenti, dopo a un certo punto non ce ne frega più un tubo, cioè ad esempio
1: da vecchi
0: solo che tra i vecchi ci sono anche, perché dai 50 ai 74 anni, io ne ho 56, quindi sono dentro questa forbice.
1: Tu che ti definisci giovane? Sei messo tra i vecchi.
0: No, qui veramente hai detto tu vecchio, quindi con età compresa tra i, per me è 70, per me la vecchiaia inizia dopo i 75, quindi
1: giusto.
0: Per me io sono tra i giovanissimi.
1: Ma anche mio marito avrebbe questo trend, solo che glieli metto io pulite ogni giorno.
0: Ecco. Ma poi lui le indossa oppure le lascia lì perché bisogna
1: indossa. Okay. Perché lui dice che se non sono sporche perché le deve cambiare?
0: No, ma insomma, diciamo tutti i giorni. Adesso, poi sai, io non so che abitudine avete, io sinceramente è una di quelle cose.
1: No, noi donne poi anche per altri problemi eccetera li cambiamo anche più di una volta al giorno.
0: Certo, ci mancherebbe, anche però anche noi uomini, in realtà, mutando i calzini, cioè, mi sembra il minimo. Cioè,
1: quelle bisogna cambiarle.
0: Ognuno ha i suoi punti di vista. Un'altra età critica per gli uomini è 15-29.
1: Ah beh, da adolescenti sì, confermo, anche i miei figli tendevano...
0: Anche
1: se non glielo dicevo io.
0: Esattamente, adesso io non mi ricordo, però forse può essere vero, da giovani si è un po' più distratti, diciamo.
1: Sì.
0: Dopo invece dai 30 ai 50 anche noi uomini siamo abbastanza attenti.
1: È l'età adulta, dai, comincia a diventare consapevoli.
0: È l'età in cui potenzialmente potremmo avere degli incontri e quindi ci teniamo sempre pronti.
1: Anche questo. Ecco, per i ragazzi
0: è una cosa che fa riflettere,
1: punto.
0: No?
1: Anche questo è una cosa sì che bisogna sottolineare.
0: Sì.
1: Perché quando cominci ad avere rapporti con l'altro sesso.
0: Dici, non si sa mai che succede nella vita.
1: Allora comincia a tenerti pulito e a cambiarti spesso. L'ho notato anche questo nei miei.
0: Sempre pronto all'uso, dici. Si sa mai. Una botta di culo che oggi mi capita.
1: Dopo ti racconto anche un'altra cosa.
0: Cari amici, arriva Cioffi su BCS. Noemi, queste farfalle.
2: Dimmi.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Reparto il giorno, amici, che fece una canzone strepitosa, Ghostbusters, fu un successo planetario.
1: Me lo ricordo bene.
0: Legato anche a un film, tra l'altro.
1: Grande successo del film.
0: Sì, la chiappa fantasmi, amici, ve lo ricordate. Poi negli anni c'è stata anche una causa di plagio, perché ci fu un artista che fece una canzone l'anno prima che diceva che Ray Parker avesse copiato proprio questo giro dalla sua canzone, che era questa, che effettivamente è praticamente uguale.
1: In effetti
0: vinse la causa all'epoca, quindi poi non si è capito se Ghostbusters l'ha copiata volutamente o se gli era rimasta in testa, perché in verità questo pezzo fu numero uno in America, era il pezzo di Hughes and the News che si chiamava Want a New Drug, fu un successo enorme. Sta di fatto che ci fu l'accusa di plagio e poi vinse, e quindi in qualche modo fu riconosciuto che Ghostbusters prese ispirazione in qualche modo da Want a New Drug, erano simili, forse sono due successi enormi, perché entrambi sono arrivati al numero uno in America, per dire, Ghostbusters anche in tutto il mondo.
1: Ecco, quindi non è che poteva dire non l'avevo mai sentito.
0: Non poteva dirlo Ray Parker, effettivamente. Va bene, cari amici, era l'appuntamento con Unforgettable.
1: Allora, salutiamo gli amici di Falegnameria Padoan e Stile Design. Se dovete rinnovare la vostra casa, quindi con porte, finestre, ricordatevi che ci sono anche porte di design in vetro, alluminio, di altissima qualità da Falegnameria Padoan, con nuove di finiture, di tendenza, eccetera. Andate a visitare lo showroom, si trova in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Bene, finisce qua la prima ora, ma non il nostro argomento del giorno, perché nel mondo biancheria intima, amici, c'è un sacco di roba da parlare. Ma ho trovato un sacco di notizie interessanti.
1: Ma guarda, non avrei mai pensato che stamattina avrei parlato di mutande.
0: Ecco, ma ci sono cose belle da poter dire.
1: Ma immagino.
0: Perché in verità anche il mondo del costume, la nostra società, è cambiata anche con l'intimo. Cioè, provate a ricordare cos'è stata la rivoluzione femminista, che a un certo punto ha messo in crisi il mondo dell'intimo, soprattutto quello di un certo tipo, no?
1: Eh beh, certo.
0: Perché le femministe hanno detto: ma noi non ce ne frega niente di essere seducenti, vogliamo la comodità.
1: Parole sante.
0: Comunque dopo parliamo di questo ed altro, state con noi.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 4906 32.
10: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Parlando di intimo, abbiamo parlato dell'uso, della frequenza del cambio, di come nasce, anche di come si evolve, perché dalla metà del secolo scorso i capi d'intimo hanno cominciato ad avere anche un uso diverso, no? Non era solo un uso pratico, ma ad esempio per quanto riguarda la donna c'era anche un uso seduttivo in qualche modo.
1: Esatto.
0: È stato uno strumento di seduzione, è stato uno strumento di battaglia, abbiamo detto prima delle femministe ad esempio.
1: Sì, diciamo, seduttivo ma assolutamente scomodissimo.
0: A volte scomodo.
1: Perché i capi intimi, ecco, se vogliamo parlare dal punto di vista sensuale, sexy,
0: sì, hanno sempre di...
1: sono veramente scomodissimi.
0: Ecco. Quindi uomini, sappiatelo, quando la donna indossa...
1: È un grande sacrificio.
0: È un grande sacrificio che sta facendo, quindi non pretendetelo, ma apprezzatelo.
1: Ma volete così mettere quantomeno, meglio si sta con quei bei mutandoni,
0: certo,
1: alti fino in vita,
0: ma guarda, io
1: elastici, non... belle che coprono.
0: Io sogno di vedere così proprio...
1: Sono sexy invece, bisogna guardarli con occhi diversi.
0: Sì, ma proprio tanto diversi, ma proprio tanto. Vabbè, comunque allora, l'evoluzione, l'intimo si diffonde più o meno negli anni 40 e cambia tutto grazie all'introduzione del nylon, quindi diventano un po' più, sì, sagomati, non sono più flosci, essendo sagomati cominciano ad avere un'attenzione diversa.
1: Sì,
0: negli anni 50 arrivano le pin-up e quindi c'è il primo tipo di intimo che comincia a essere utilizzato per un effetto seduzione. Ci sono anche i famosi reggiseni a cono che poi tra l'altro torneranno, ti ricorderai, con alcuni video di Madonna. Grazie a Jean Paul Gaultier. Ridicoli, però insomma era un modo. Erano di
1: missi,
0: bravissimo. A noi che siamo cresciuti con i cartoni animati, ci viene in mente Venusia e Goldrake. Esattamente. Vedo che abbiamo tutti la stessa cosa.
1: Sì, infatti.
0: Poi anni 60, rivoluzione sessuale, emancipazione femminile, sotto la minigonna, intimo seducente. Ok. Ma negli anni 70 c'è il movimento femminista che dice basta con sto intimo, ci avete rotto le scatole, perché noi non dobbiamo essere, come dire, viste dall'uomo. Per questo dobbiamo esibirci, ma noi ci interessa la comodità, quindi
1: giusto,
0: ci fu quella famosa cosa che misero tutto l'intimo dentro un bidone, non diedero fuoco come qualcuno dice, ma lo buttarono per dire noi siamo libere, non dipendiamo più dagli,
1: certo,
0: occhi dell'uomo,
1: certo.
0: Insomma fu una scelta forte, importante, però poi negli anni 80 cambia tutto, torna in auge il pizzo, i corsetti, i body, arriva il tanga, cioè ricordiamoci negli anni 80, amici, nasce il tanga che è stata una rivoluzione per tanti
1: mai
0: motivi.
1: Usato, scomodissimo,
0: anche quello scomodissimo. Anni 90 invece sono gli anni di Victoria's Secret e lì l'intimo diventa da passerella, no? E quindi tu vedi l'intimo in sfilata, quelle sfilate lì erano la gioia per
1: che
0: voi
1: bello,
0: uomini.
1: Vero?
0: Ogni anno aspettavamo le sfilate di Victoria's Secret come Natale, cari amici, noi eravamo lì, per noi che avevamo già una certa età Natale non contava più, contava la sfilata di Victoria's Secret e vedere
1: ma
0: tutte queste belle donne.
1: Io penso che quell'intimo lì,
0: sì,
1: bisogna metterlo soltanto in determinate circostanze.
0: Ma certo,
1: non si può andare via di casa, uscire di casa con quell'intimo e tenerlo dalla mattina alla sera.
0: Ma non c'è dubbio, non c'è.
1: Ecco, quindi si va a casa, si spoglia, si hanno certe intenzioni,
0: certo. È un intimo per l'uso, diciamo,
1: esatto,
0: specifico,
1: esatto,
0: che deve essere fatto. Anche se poi l'intimo è diventato spesso e volentieri anche a vista, no? Quante volte sotto una giacca.
1: Ah beh, sì, questo sì, ma fa parte dell'abbigliamento.
0: Fa parte
1: in
0: dell'abbigliamento,
1: modo, no?
0: Quindi è cambiato molto anche in questo senso. Quindi l'intimo è stato sdoganato e spesso e volentieri viene esibito sotto un vestito per ammiccare, per creare quell'effetto di sensualità.
1: Ma sì, c'è stato il periodo delle sottoveste. Mi sembrava di vedere queste donne tutte in sottoveste per strada, è vero?
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: Ecco.
0: Invece erano abiti da sera che avevano quell'effetto.
1: Che non mi piacevano per niente.
0: Io ti dico la verità, ecco, se parli di seduzione, per me la donna con la sottovesto, con quegli abiti lì, è veramente il top.
1: Davvero?
0: Io adoro, sì, la cosa parigina, io vado via di testa. Madonna, amici, express yourself.

0: di capi iconici nel mondo dell'intimo, sì. Non dimentichiamoci che Madonna, quando fece il video di questa canzone, beh, anche di Vogue, utilizzando questi bellissimi capi disegnati da Jean-Paul Gaultier,
1: sì,
0: fece non solo scalpore ma diventò famosa, cioè il famoso seno a punta che lei indossava lì è diventato un capo famosissimo, no? È straordinario come abbia inciso molto nel nostro immaginario di quegli anni.
1: Che io non ho copiato assolutamente in quegli anni.
0: Tu non indossavi il registro a punta, ok.
1: Un registro di quel genere, anche se poi una volta andavano, cioè come dicevamo prima, negli anni 50, sì. Io me la ricordo anche mia mamma.
0: Ma davvero? Andavano i reggiseni a punta?
1: Sì, c'erano dei reggiseni che erano fatti proprio una, non come quelli di Madonna.
0: Beh certo, quella è un'estremizzazione, insomma.
1: Però erano tutti improntati sulla punta.
0: Sulla punta.
1: Se tutti avessero tette a punta.
0: I capezzoli soprattutto molto evidenti.
1: No, capezzoli, proprio tutto il seno, proprio tutto il seno a punta.
0: Fatto proprio a cono, tipo.
1: A cono, bravo, bravo. E poi lo vedi anche qualche film degli anni 40-50, sono tutte così le donne. Tutte con ste tette dritte che guardano in avanti come delle frecce.
0: Sì, che ti puntano.
1: Ti puntano.
0: E furono proposte appunto da Jean-Paul Gaultier. Tra l'altro poi mi fa anche un po' pensare su come c'è stato un periodo in cui i capi indossati dagli artisti musicali sono stati straordinariamente popolari, no? Sì. Io ad esempio guardavo qualche giorno fa alcuni video di Michael Jackson. Tu ti ricordi esattamente il periodo in cui ha fatto il video, perché indossava quella cosa, il giubbotto rosso
1: era,
0: di Billie,
1: sì, era vestito in un certo modo,
0: la giacca di Billie Jean,
1: sì,
0: e anche altri artisti, cioè dietro è veramente un'immagine talmente forte per cui ti ricordi Madonna con quella roba lì. E quindi cioè veramente l'abbigliamento nel corso degli anni è stato anche scandito da alcuni artisti popolari che indossavano quei capi, i jeans di George Michael, cioè furono un capo straordinario, no? Pensa che unione tra moda e musica c'è stato nel corso degli anni.
1: Ma sì,
0: la musica tanto
1: così,
0: è stata importante in questo senso.
1: Sì.
0: Basta, mettiamo una canzone, se dici. Adesso forse un po' meno, nel senso che se tu guardi adesso musicalmente parlando non c'è più quel, come dire, il look non incide poi più così tanto perché.
1: Perché c'è troppo.
0: No, perché è morto il fenomeno dei videoclip.
1: Forse anche quello, ma c'è veramente troppo. C'è talmente tanto, tanta roba che ti offre in tutti i sensi il mondo, diciamo.
0: Può essere quello, ma ti dico, secondo me molto incide il discorso di videoclip, che è un fenomeno che è morto, o quantomeno è moribondo, e quindi non incide più nella cultura di oggi come incideva negli anni 80-90, quando il videoclip era il massimo modo per proporre e promuovere i video, le canzoni. Senti, a tempo di Call and Listen, ascoltiamo Zomber, ce l'avete chiesto voi, e poi torniamo insieme con la musica di BCS.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: Istituto Cestari Righi,
7: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del

0: prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
0: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Carlo, voglio la cucina nuova.
6: Se ci pensiamo.
5: Carlo, voglio il salotto nuovo.
6: Sì, ci pensiamo.
5: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
6: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
5: Carlo, andiamo!
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: da Radio BCS. Buongiorno Nuccia, come stai?
1: Con le mutande pulite, direi io.
0: Che cosa?
1: Quelli come me con le mutande pulite.
0: Ah, dici così, tornando all'argomento della giornata.
1: È rimasta in bella impressa.
0: Mamma mia.
1: Sta roba di qui si porta le mutande una settimana.
0: È un po' tanto, sì. Poi abbiamo anche spostato un po' il discorso su quello che era l'unione tra il mondo della moda e anche il mondo della musica, no?
1: Certo.
0: Ci sono stati degli artisti che hanno molto utilizzato anche i capi intimi, insomma, nei loro look, ma soprattutto in generale c'è proprio questa cosa che la musica influenza moltissimo lo stile, o lo stile poi influenza la musica in base anche al tipo di cantante che sei, al tipo di musica che fai anche delle scelte stilistiche, no? Provate a immaginare alcuni grandi artisti come in qualche modo hanno influenzato. A me viene in mente il primo Kurt Cobain. C'è stato negli anni 90 dove indossavamo della roba che al giorno d'oggi ti verrebbe l'orticaria sulla mentola, cioè dei maglioni rotti, sgualciti, con i buchi.
1: Sì, ho visto anche quel, sai che l'abbiamo parlato,
0: la moda grunge,
1: di quel cardigan che poi
0: sì, famosissimo,
1: è stato battuto all'asta per un bel po' di soldi,
0: che non aveva nulla di
1: sporco,
0: sexy, esatto, non aveva nulla di sexy se non indossato.
1: Io non l'avrei messo
0: Bang
1: neanche in casa,
0: certo.
1: Dire.
0: Ma neanche per fare le pulizie,
1: per fare le pulizie in casa, appunto. Io mi vesto sportiva in casa,
0: ecco,
1: incomoda.
0: E io mi ricordo all'epoca quelle cose indossate da Kurt Cobain, tu andavi nei negozi e ti vendevano i vestiti già rotti, usati, addirittura li usavi, mi ricordo c'era il lavaggio per farteli già usati, cioè una roba, amici, che se ci pensi è pazzesco, no?
1: Questa è la conferma di quanto siamo idioti noi,
0: assolutamente,
1: umani. E quindi non c'era da sottolinearlo ancora,
0: anche perché diciamola tutta, insomma, ripeto, Kurt Cobain, che era un personaggio, aveva il suo carisma eccetera, sì, stava forse anche bene vestito così, ma noi vestiti grunge facevamo ridere già all'epoca, hai capito? Quindi non è che proprio eravamo adattissimi, insomma, ad indossare quel tipo di cose. Eppure quei capi là sono diventati famosi. Poi provate a fare un viaggio per trovare altri capi che sono rimasti, vediamo quanti di questi look della musica poi effettivamente sono diventati storici. La tuta di Anna Oxa a Sanremo, te la ricordi, quella rossa?
1: Ah, ma era bella.
0: Ti ricordi?
1: Che chiama la tuta.
0: Vabbè, insomma, la seconda pelle.
1: Dai.
0: Poi l'abito di carne di Lady Gaga.
1: Anche di carne,
0: ti ricordi che agli MTV Awards a un certo punto indossò un abito di carne, una roba indimenticabile, da tanto era scioccante,
1: carne finta. Spero proprio.
0: Decisamente finta. Poi la tuta spaziale di David Bowie, Space Oddity, fu qualcosa di incredibile, fece anche quella un grandissimo stile, abbiamo detto, di Michael Jackson, la giacca viola di Prince in Purple Rain,
1: meraviglioso.
0: Cioè, guardate che c'è stato un mondo, cari amici, di look nati proprio da questi grandi artisti che sono diventati celebri. Vestito da imperatore Freddie Mercury con la corona, ti ricordi, col mantello,
1: anche certo,
0: roba lì,
1: ricordo bene,
0: quella è leggenda, cioè, quindi veramente la musica ha creato dei capi che poi sono diventati in qualche modo leggendari. Non serve neanche vedere la faccia di chi li indossava, tu vedi quel tipo di
1: capo d'abbigliamento, lo abbini subito a chi lo ha indossato. Certo,
0: ecco.
1: non per noi
0: sì,
1: a passeggio con vestito
0: la corona
1: come Freddie Mercury non ci andremo mai, per
0: oddio,
1: dire
0: magari c'è qualcuno che esce anche così, bisogna
1: ma se vai a una festa in maschera
0: bisogna essere un po' istrionici, diciamo, ecco, se non sei Renato Zero non puoi permetterti, ecco, quel tipo di uscita. Senti, 10:42, mettiamo due canzoni, cioè il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Abbiamo parlato prima di Nirvana, ci è venuta voglia di ascoltare una loro canzone. Questa era del 1994, dal famoso MTV Unplugged, Caranuccia, ti ricordi? Visto che abbiamo parlato prima di immagini, di video, eccetera, eccetera. C'è stato un periodo in cui MTV faceva una bellissima serie di concerti Unplugged, quindi un concerto acustico.
1: Acustico, certo, ecco, sì, me li ricordo, ho visto anche tante robe.
0: Brava.
1: Su MTV.
0: E poi spesso e volentieri venivano anche registrate queste versioni e diventavano dei dischi. L'MTV Unplugged di Nirvana,
1: vedi?
0: È diventato un disco di grande successo. C'era questa bellissima versione di About a Girl che abbiamo appena ascoltato.
1: Bene, grazie per le informazioni, Nuccia, anche per i ricordi.
0: Quando vuoi, sono qui a disposizione.
1: A noi certe cose magari sfuggono,
0: certo,
1: e lui ce le fa venire in mente di nuovo.
0: Ma vedi che verbe.
1: Ma grazie.
0: Un promemoria, più che un
1: meno
0: uomo un promemoria.
1: Meno male che Gianni,
0: ecco,
1: c'è.
0: Grazie, sono un post-it, mi sento un cretino quando mi prendi in giro così. Grazie, Nuccia.
1: No,
0: prego,
1: sto
0: prego.
1: Sto scherzando, dai.
0: Facci lei.
1: Allora, parliamo di carrozzeria Biasion, vai, qui bisogna essere seri,
0: Brava.
1: Perché quando abbiamo qualche problema alla macchina, vogliamo qualcuno che ce l'aggiusti come si deve.
0: Soprattutto siamo fastidiosi. Io quando c'ho un problema macchina divento fastidioso.
1: E quindi
0: bisogna chiedere aiuto.
1: Non diventa fastidioso, anche perché pensi subito ai soldi che ti ci vuoi per aggiustare.
0: Quello è un altro problema, certo.
1: Ma carrozzeria Biasion sono bravi, sono bravi. E quindi se avete bisogno per la vostra automobile o anche in caso di incidente, rivolgetevi con tranquillità da carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
2: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
2: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
9: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
11: Il punto di ritrovo dei giovani.
9: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
11: Eurobar e Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
11: Eurobar e Mora Mora.
9: Drink and food.
11: Lungomare Adriatico sottomarina.
9: Gustati l'estate.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Tic, tic.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Parlo io, parli tu?
1: Perché?
0: Parlo io, parli tu, no? Ah, per una citazione, ma non hai capito.
1: No, e chiami io, tu, chiamo io, chiamo tu.
0: Ma va, ho capito, ma io dovevo introdurla.
1: Ah, sì, sì, scusami.
0: Era una licenza.
1: Sono arrivata un attimo dopo.
0: Niente, amici, io provo ogni tanto a variare sul tema, ma vedo che non mi viene dietro questa donna, mi viene dietro. Va bene.
1: Ah, quasi subito.
0: Allora
1: dai.
0: parlo io, non parli.
1: Parli tu.
0: Parlo io. Senti, allora, abbiamo parlato molto di cambiamenti nello stile, nella moda. I cambiamenti però ci sono un po' in tutti i settori, cioè niente è cristallizzato e per sempre. Ad esempio, una cosa che per 25 anni abbiamo imparato ad usare sempre allo stesso
1: modo. Ecco, poi me la cambiano, volta che io ho imparato ad usare una cosa, me la cambiano.
0: Ma in questo caso, cari amici, io penso sarà anche più facile. Di cosa stiamo parlando? Della home page di Google. Chissà quante volte sarete entrati, che poi è sempre c'è scritto Google,
1: appunto, io che clicco e entro,
0: esattamente, c'è una finestrella, tu scrivi quelle che un tempo si chiamavano keywords, cioè delle parole per cercare, tipo, non so,
1: quello che stai cercando,
0: piatto, melanzane,
1: sì,
0: pasta,
1: una ricetta, un nome, ricetta, tutto, ecco.
0: Dai invio e da lì ti esce una serie di cose, poi cerchi la voce,
1: adesso non più,
0: adesso cambia tutto, cari amici, ma cambia è meglio, cioè perché oramai tu sai che l'AI è entrato un po' dappertutto,
1: l'intelligenza artificiale.
0: L'intelligenza artificiale, in verità, già da molti mesi è stata implementata su Google, per cui quando voi scrivete qualsiasi ricerca, poi nella parte alta, nella barretta sopra, c'è scritto notizie, c'è scritto la data, eccetera, eccetera, c'era anche AI, scritto AI mode. Quella cosa lì cambiava il modo in cui tu interagivi con Google. Io sinceramente lo uso normalmente anche quando facciamo il programma, svegliamo questi segreti, no?
1: Sì.
0: Quando scegliamo un argomento, io metto dentro su AI mode, scrivo tutte le informazioni e mi escono una serie di fonti da cui poi andiamo a prendere le notizie che trattiamo.
1: Esatto,
0: ed è una cosa molto utile, perché in verità ti cambia completamente il modo di cercare, ti dà subito delle informazioni e poi ti dà anche le fonti da andare a approfondire se vuoi. Questa cosa qua diventerà la regola, quindi nei prossimi giorni cambierà l'home page di Google, sappiate. Cari amici, il metodo con cui cercherete fondamentalmente sarà questo, quindi con il metodo di intelligenza artificiale non basta più scrivere delle parole, delle keywords, delle parole chiave, ma tu potrai proprio digitare una frase, ciao Google, voglio sapere qualcosa di più su come si fanno le melanzane, tu ad esempio come le cucineresti, perché ho tanti ospiti, fammi un piacere, cioè, gli spieghi tutto,
1: sì, insomma dobbiamo parlare con
0: Google,
1: con l'intelligenza artificiale.
0: Quindi da oggi in poi, amici, tutti, anche quelli che non erano avvezzi con l'intelligenza artificiale, potranno fare questo tipo di cosa, ed è quello che succede di solito quando utilizzi l'intelligenza artificiale. Tutta sta roba si chiama prompt, ed è quello che tu scrivi le informazioni affinché poi lei ti sputi fuori delle risposte.
1: Basta che non ci sputi in faccia.
0: No, io spero di no, perché sarebbe, non è un lama, è un è Google.
1: Vabbè, interessante.
0: È interessante.
1: Beh,
0: guarda che cambia
1: tutto. Puoi fare sia digitalmente che anche vocalmente, presumo.
0: Credo
1: no?
0: Si possa fare anche vocalmente. Di sicuro se scarichi l'app, perché allora spieghiamo, intelligenza artificiale ce ne sono di tanti tipi, cioè c'è la famosa ChatGPT che tutti parlano. Poi ce ne sono anche di altri tipi. Quella di Google si chiama Gemini. Ok, tu puoi scaricarti anche proprio l'applicazione di Gemini. Io ad esempio non uso ChatGPT, uso Gemini perché mi trovo molto meglio. E puoi fare esattamente quello che dici, quindi utilizzare anche il comando vocale. Quindi addirittura, cari amici, potrete anche in futuro non avere più l'obbligo di dover scrivere, ma semplicemente fate dei discorsi con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, quando non avrò con nessuno con cui parlare e mi sentirò sola a casa mia, parlerò con Gemini. Cosa vuoi che ti
0: esattamente
1: dica?
0: Fai dei discorsi, ciao, come stai, bene, che tempo prevedi, sai, queste cose qua, ti fai delle belle chiacchierate con Gemini.
1: Va bene,
0: meraviglioso, basta, abbiamo
1: allora,
0: finito.
1: Grazie,
0: Lucia,
1: per l'informazione. Me ne
0: ma questo
1: vado.
0: È fondamentale, perché Google lo usiamo
1: tutti. Sì, anch'io infatti sono stata subito molto interessata.
0: Ho visto la faccia, l'espressione proprio di un'interessata.
1: Esatto.
0: L'ho visto subito,
1: guai se mi manca Google,
0: insomma.
1: Anche perché sennò va a finire che sai le baruffe che faccio con mio marito, perché ogni volta che c'è qualche disaccordo fra me e lui,
0: andate a cercare,
1: andiamo subito immediatamente a cercare, inutile che ci arriviamo a menarci.
0: Hai ragione,
1: se abbiamo subito la possibilità,
0: pensate,
1: di
0: amici,
1: avere una risposta
0: è meglio di un avvocato. Con Google riesce a risolvere anche i disguidi familiari. Ma è meraviglioso.
1: Ecco, fa anche, ecco, ci sono delle cose molto positive anche per quanto riguarda,
0: ma se vuoi si può fare anche da psicologo,
1: internet.
0: Sto litigando con mio marito per questa cosa ci consigli di fare, così magari ti dà
1: no, sono arrivata a questo punto, solo qualche parola, qualche data, qualche nome.
0: Vabbè, allora,
1: di cui non siamo d'accordo,
0: sei ancora il modello base, si può fare di più.
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti,
0: Lucia.
1: A domani.
2: Radio BCS.
3: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Storie, film che sono talmente nella nostra memoria che quella coppia di attori protagonisti magari nella storia del film per nella nostra testa sono protagonisti per sempre in coppia nella vita, no? Io abbino sempre John Travolta e Olivia Newton-John, per me sono quasi una frase unica. È stato talmente forte, talmente potente quel film Grease, che poi loro spesso e volentieri si sono ritrovati, erano anche amici, hanno fatto delle altre cose insieme, a volte erano ospiti negli eventi l'uno dell'altro. Io mi ricordo anche in un video di Michael Jackson che ho visto qualche sera fa, la Miriam Gerla, c'erano tutti e due che giocavano, insomma scherzavano, insomma è molto bello perché da lì poi è nata praticamente una sorta di amicizia lunga e profonda che li ha uniti per tutta la vita. Ma non è l'unico caso, insomma ci sono altri film dove le facce, che ne so, Julia Roberts e Richard Gere in Pretty Woman, cioè sembra quasi una coppia, no? Perché poi sono stati talmente forti in quel film lì che ce li ricordiamo per sempre. Va bene, era You're the One That I Want, era la colonna sonora strepitosa di Grease che ancora una volta abbiamo avuto il piacere di riascoltare, perché non ci passa mai la voglia di sentire queste canzoni meravigliose. Grazie anche a Gioielleria Ballarin, vi segnalo la bellezza degli orologi Daniel Wellington, è un orologio veramente che ti svolta il look, continua la tendenza del gusto vintage, quindi cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e c'è anche una bellissima promo perché se acquistate un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione, tutto lo staff, Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: La canzone di Nait, amici, si chiama Forte, da Radio BCS. Ancora buongiorno, buon venerdì, siamo nella seconda parte. Nuccia l'abbiamo congedata, quindi ci ritroviamo domani dalle 9 con lei in Riservato per Due. Adesso invece fino alle 13, bella musica, notizie, chiacchiere, informazione e poi musica bellissima come sempre, come ad esempio il nuovo singolo di Lady Gaga.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

da canticchiare, insomma, quelle canzoni che durante l'estate vanno benissimo e diventano protagoniste. Si chiama Cabana, grazie a Planet Bike. Le biciclette invece elettriche di Planet Bike sono sempre protagoniste anche d'inverno, però d'estate, insomma, è il massimo. Avere una bella bici elettrica, ti muovi con dinamicità, senza problemi, senza barriere in giro per la città, belli freschi e poi naturalmente senza far fatica. Per vedere quanto sono belle le biciclette di Planet Bike, andate in viale Mediterraneo a Sottomarina, oltre 100 chilometri, scusate, di autonomia. Pensate che cosa meravigliosa, potete veramente salirci sopra e muovervi anche per più giorni senza bisogno di ricaricarle. Noi torniamo tra pochi minuti, abbiamo già pronta

0: lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.

0: Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Tomato by Clodia, il

Perfetta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone è quella di Eliana Adorb, si chiama Talk to You, tra l'altro è uscito già anche il nuovo singolo, anche se in verità questo rimane non solo attualissimo, ma è ancora uno dei più ballati e dei più amati nel mondo della disco. 11.35, buongiorno, buon venerdì, è il 22 di maggio, quella che state ascoltando è la musica di Radio BCS, temperatura che si fa sempre più calda, se ne è parlato nei giorni scorsi, c'è l'arrivo della prima ondata di caldo nel nostro paese, anche alle nostre latitudini le temperature sfioreranno i 30 gradi nei prossimi giorni, quindi sarà un weekend da spiagge e da mare. Credo che siete già tutti pronti con la borsetta per andare a godervi il sole in questo prossimo weekend, e c'è la bella musica di BCS ad accompagnarvi, la musica anche delle estati passate, ad esempio adesso ci sono due successi degli anni 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Maicore.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
20: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Rocco Hunt è la più bella del mondo. Ci sono le notizie della nostra città. Vi raccontiamo subito tutto con Ultima Ora.
1: Ultima Ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. Pescano alle Tenue, multati dalla capitaneria. Pizzicati a pescare nell'area protetta delle Tenue. Nelle prime ore dell'alba di ieri, il personale della Guardia Costiera di Chioggia, impegnato nelle attività di vigilanza marittima e controllo della filiera della pesca, ha scoperto un'imbarcazione che stava pescando all'interno dell'area delle Tenue, oasi di tutela biologica e sito di interesse comunitario e non da ultimo zona speciale di conservazione, tutela secondo quelle che sono le leggi nazionali. Nell'area da anni è vietato qualsiasi tipo di attività di pesca e di prelievo, sia professionale che sportiva, ma anche l'ancoraggio che va a compromettere la fragilità dei fondali. L'intervento operativo dei militari della Capitaneria di Porto ha consentito di accertare un'attività incompatibile con il vigente quadro normativo di protezione ambientale dell'ecosistema, violando le norme poste a tutela dell'ambiente marino. Oltre alla pesca in flagranza, i militari, saliti a bordo per l'ispezione, hanno riscontrato la presenza di persone non formalmente appartenenti all'equipaggio. Sono state disposte sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari dell'imbarcazione, sia per l'attività di pesca esercitata in maniera illegale nell'area protetta, sia per le irregolarità di imbarco di personale e l'omessa annotazione del ruolo praticamente di alcuni componenti dell'equipaggio. Stazione di posta a Sottomarina per contrastare le marginalità, un presidio territoriale per il contrasto alla marginalità sociale e alla grave povertà. Il primo stralcio del progetto Stazione di Posta, avviato con fondi del PNRR, dedicati all'inclusione, è stato inaugurato ieri. Le stazioni di posta saranno in realtà due, la prima a San Felice, aperta ieri, la seconda a Brondolo, dove i lavori sono in corso di consolidamento e si concluderanno a breve. Il progetto è coordinato dai servizi sociali della città, con le cooperative L'Approdo, REM e Centro di Solidarietà Anna Dupuis. La struttura nasce con l'obiettivo di offrire una presa in carico leggera, integrata e multidimensionale di persone e nuclei familiari che vivono situazioni di grave deprivazione materiale, marginalità sociale, anche con persone senza dimora. Ancora dalla città, Eleonora Fersino è ufficiale al merito della Repubblica. La campionessa mondiale di pallavolo, libero della nazionale con cui ha trionfato a Bangkok nell'agosto del 2025, dopo 21 anni dal primo titolo mondiale dell'Italia, ha ricevuto l'onorificenza assieme alle compagne di squadra dal presidente Mattarella. Con grande orgoglio condivido con tutta la città questa bellissima notizia, ha detto il sindaco. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone quella di Moby si chiama Lift Me Up, era un numero uno di inizio anni 2000. È il pezzo che abbiamo ritrovato grazie a Falegnameria Paduan Stile e Design. Se volete mettere in sicurezza la vostra casa, c'è un nuovo portoncino blindato, bellissimo. Sapete che con Falegnameria Paduan Stile e Design andate sul sicuro e potete godere della detrazione del 50%. Se volete andare a vedere tutto, andate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti. Allora, sincronizziamoci. Buon venerdì, buon 22 di maggio. Sono le 12.04.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, bellissima, si chiama Superstar. Mezzogiorno e un quarto, pochi minuti, lasciamo spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi vi sollecito a mandarci subito un messaggio WhatsApp, c'è tempo la prossima canzone, 3 minuti e mezzo, e 338 26 62 777 per chiederci la canzone che vi piace, e noi tra poco la mettiamo in diretta qui da Radio BCS. Ancora buon venerdì 22 di maggio, la prossima che ascoltiamo insieme ci riporta a una decina d'anni fa, poco meno. Lei si chiama LP e la canzone è Recovery.

0: LP con la sua Recovery, lei è sempre bravissima, poi con questa voce meravigliosa, diciamolo, ci tocca nel profondo, ha proprio un timbro di voce incredibile. Allora, siamo in zona con le liste, ci sono le vostre canzoni preferite, come sempre attraverso i messaggi WhatsApp, voi ci dite la canzone che vi piace e noi vi accontentiamo. In questo caso ritorniamo al Festival di Sanremo, quindi una canzone che effettivamente abbiamo già ascoltato molto, ma evidentemente il pezzo piace, dito nella piaga, che fastidio.
1: Con le liste.
2: Con le liste.
1: Con le listen.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
0: Bagni Lungomare. Dimmi quando
5: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone.

0: La canzone di Fulminacci per tutti quelli come noi, cari amici, che amano questa canzone alla follia, bellissima, Maledetto me, che già abbiamo apprezzato quando è uscito l'album, adesso che c'è il singolo, via, insomma, tutta la vita ce l'ascoltiamo e ce la godiamo. Allora, stavo leggendo, ogni tanto ci sono quei giocatori che nel calcio sono una sorta di talismani, perché dove arrivano loro le squadre vincono. Io mi ricordo c'è stato un periodo in cui c'era Ibrahimovic, dove andava a giocare vinceva il campionato, per cui veramente uno lo prendeva e dice sì, è fortissimo, poi però porta anche un sacco di fortune, con lui vincevi il campionato, non vincevi la Champions, però sai, già il campionato non era male. C'è un altro che negli ultimi anni è evidentemente un grande talismano e si chiama Coman, un giocatore che ha bazzicato anche il nostro campionato e in effetti ha vinto due campionati con la Juventus, ma non solo, il suo palmarès è ricchissimo, perché dove va vince i campionati. Pensate che ne ha vinti 9 in Bundesliga con il Bayern di Monaco, ma lì insomma ti piace vincere facile, perché tanto in Germania c'è una squadra praticamente che è il Bayern di Monaco. Poi ha vinto nel campionato francese con il Paris Saint-Germain, ha vinto in Italia con la Juventus, adesso è andato in Arabia Saudita e guarda caso ha vinto anche il campionato dell'Arabia Saudita con l'Al Nasr, che ha appena vinto il campionato. Insomma, è veramente un portafortuna, quindi se volete vincere il campionato, io penso che anche in Italia bisogna comprare subito Coman, perché è uno che dà una grande mano. Non so se gioca, non so se aiuta, ma sicuramente porta un sacco di fortuna, quindi bisogna prenderlo tutta la vita. Cari amici, due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
3: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
4: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport: dopo tanti rumors è arrivato l'annuncio ufficiale, a fine stagione Pep Guardiola lascerà la carica di allenatore del Manchester City. Il tecnico catalano, che si è unito al City nel 2016, lascerà il club dopo 20 trofei vinti, diventando così il manager di maggior successo nella storia dei Citizen. Nonostante l'addio, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica al club del gruppo e lavorerà a progetti di collaborazione specifici. Quando sono arrivata, la mia prima intervista è stata con Noel Gallagher. Sono uscito pensando: ok, Noel è qui, sarà divertente, ha detto Guardiola. E che bei momenti abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi i motivi della mia partenza, non c'è alcun motivo preciso. Sapevo semplicemente che era arrivato il momento di salutare, perché nulla è eterno. Parliamo adesso invece di grandi manovre per quanto riguarda la Juventus. Juventus, dopo il derby, il summit tra Elkan e Spalletti, decisivo per il futuro. Dopo il derby di domenica, che determinerà la posizione finale in classifica, Luciano Spalletti siederà con il numero uno del club, John Elkann, per parlare del futuro. Al centro delle discussioni la posizione del tecnico fresco di rinnovo firmato ad aprile, ma anche quella del management, da Comolli fino a Modesto. Nessuno è sicuro di rimanere, quindi si prevedono cambiamenti importanti in casa bianconera. Parliamo adesso invece di calcio, sempre in questo caso con il mercato protagonista. Tutto fatto per il trasferimento di Ederson dall'Atalanta al Manchester United. 50 milioni di euro per il brasiliano, 27 anni, che aveva un contratto in scadenza nel 2027. Sulle sue tracce c'era anche l'Atletico Madrid. In questa stagione Ederson ha totalizzato 41 presenze con 3 gol e 2 assist. Erano le notizie dello sport.

0: successone gigante, cari amici. Tra l'altro qualche anno dopo, in verità, la sua uscita, perché prima era uscito il pezzo, poi in verità non è successo niente, e a distanza di un paio d'anni la canzone è arrivata ai primi posti delle classifiche. Cose bizzarre che succedono ogni tanto nel mondo della musica. Ma che va, mezzogiorno 57. Adesso invece abbiamo un'ultima canzone da sentire, l'ultima di ogni ora, è un grande numero uno. La facciamo attraverso un appuntamento che si chiama Unforgettable, e facciamo un viaggio nel tempo, nel senso che non c'è uno spazio temporale definito. A volte andiamo parecchio all'indietro, magari anche di 40-50 anni, a volte magari siamo in tempi un po' più recenti. Questa volta, insomma, è una mezza via, in verità, perché siamo nel periodo, diciamo così, degli anni 2000, con un cantante bravissimo italiano che si chiama Piero Perù. La canzone è stata un grandissimo successo nell'anno 2000, se non ricordo male, credo fosse anche la prima canzone realizzata da Piero Perù senza i suoi Litfiba. Stiamo parlando di Io ci sarò.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Piero Pelù, io ci sarò numero uno nell'anno 2000. Questo è l'appuntamento con Unforgettable, con Gioielleria Ballarin, i nostri grandi partner. Vi ricordo i nuovi orologi Daniel Wellington. Continua la tendenza del gusto vintage, quindi cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Gli orologi sono bellissimi e tra l'altro vengono venduti anche con un bellissimo regalo, un paio di occhiali della stessa linea. Se volete svoltare il vostro look, scegliete Gioielleria Ballarin, scegliete Daniel Wellington, Viale Padova, a Sottomarina. Siamo alla fine, vi do un segnale orario che ci dice che da quasi 4 minuti sono le 13. A domani, ciao a tutti.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
13: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
15: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

We Love 90. 90. 90. Tutti i giorni su BCS. Scappa da

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Nanni, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
3: Baby,
0: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona,

0: a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
4: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Sorry, what is Baccaro?
7: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
6: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
7: È il CK.

0: piatti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1996 fa molto discutere l'imprevedibile e apparentemente inspiegabile successo del Tamagotchi, il pulcino virtuale di invenzione giapponese da allevare ed accudire. Il Tamagotchi è ad oggi il cyber pet più venduto nel mondo.
2: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS e

0: We Love 90.
1: L'11 febbraio 1993, dopo 16 anni e mezzo al vertice del Partito Socialista Italiano, si dimette Bettino Craxi perché è indagato all'interno dell'inchiesta Mani Pulite.
0: We Love 90. We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
2: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
4: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
2: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
2: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
4: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
2: Istituto Cestari Righi.
4: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Elizabeth Taylor. Adesso ci lamentiamo che fa troppo caldo, e ho già sentito qualcuno lamentarsi, fa troppo caldo. Beh, effettivamente è una giornata meravigliosa oggi, come quella di ieri d'altra parte, ma gli esperti nel settore meteorologico ci avevano avvertito che dal 22 maggio il tempo sarebbe stato bello e che sarebbe arrivato il caldo. Radio BCS, Eros Ramazzotti.

0: film, Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali. Una breve pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: lato porno. Simply the best, fine settimana, venerdì 22 di maggio, ancora buon pomeriggio, naturalmente ben ritrovati, state ascoltando Radio BCS. Adesso vi parlo subito di Carrozzeria Biasion, che naturalmente ricorda a tutti quanti voi, in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Biasion inoltre ricorda che se avete bisogno del servizio di soccorso stradale è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede da Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Anni 2000 con I'm Out of Love di Anastasia, subito dopo Da Young di Kesha.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
5: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
7: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
7: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Sabrina Carpenter, eccola qui con House Tour. Siamo vicinissimi alle 3 del pomeriggio e adesso ci facciamo una bella pedalata perché pedalare fa bene.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1986 con Caroline Loeb, così si chiama, con Unforgettable e con Gioielleria Ballarin, che ha veramente una gran bella novità in fatto di orologi. Vi aspettano i nuovi orologi Daniel Wellington, che è l'accessorio che ti svolta il look. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione, passate da Gioielleria Ballarin, che oltre a proporre gli orologi Daniel Wellington ha tanto altro ancora da farvi vedere, per regalare come

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio, la radio della tua città.

Scegli te. Allora, una mamma, una news che arriva da Roma, che lascia soli in auto sotto il sole due bambini, è stata naturalmente denunciata. Poveri bimbi, a dare l'allarme è stato un passante. Infatti gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. Naturalmente gli agenti sono arrivati, hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bimbi che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Mamma mia, si stavano soffocando quasi quasi con il caldo. Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino ad individuare, dopo varie ricerche, la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Brava! Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso. Informata l'autorità giudiziaria, nonché i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori. Mamma mia, ma ancora queste cose si sentono, ancora gente, mamme che lasciano i bimbi soli in auto. I bimbi poi spesso e volentieri, insomma, ci ritroviamo a leggere news di persone che lasciano il proprio animale in macchina, finestrini chiusi, con il caldo, il cane che magari poi muore di sete, o perché effettivamente con il caldo, mamma mia. E quindi, insomma, news che spesso e volentieri ci ritroviamo a leggere, che vediamo sui vari siti internet, e speriamo che questa gente veramente si svegli molto presto, perché queste cose non vanno.

0: È tempo di novità, passaggio dedicato ad Out Now, dove sentiremo la nuova canzone di Martin Garrix con Ed Sheeran, si chiama Repeat It, con Planet Bike, bici uniche, e-bike speciali assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte da Planet Bike, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata e le bici a cinghia, così non cade la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop.
12: Rooftop.
11: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di Santa Maria. A commentare i risultati è stata l'assessore regionale all'ambiente e al clima Elisa Venturini, che ha sottolineato la continuità dell'attività di controllo e l'attenzione costante della regione sulla qualità appunto delle acque. L'attenzione del Veneto verso la risorsa idrica resta massima, non ci limitiamo ad una verifica puntuale, ma seguiamo un protocollo rigoroso che prevede campionamenti periodici per tutta la durata dell'estate. Le attività di ARPAV proseguiranno anche nei prossimi giorni, tra il 25 e il 26 maggio. Sono infatti previsti campionamenti prestagionali nei laghi di Santa Croce, Mise e Centro Cadore in vista dell'apertura ufficiale della stagione balneare che è fissata per il 15 giugno. Il monitoraggio completo, che riguarda tutte le 174 acque di balneazione del Veneto, verrà poi ripetuto tra il 15 e il 17 di giugno. Quindi buona notizia per quanto riguarda le acque del nostro territorio, che sono state promosse a pieni voti. Sempre The Best anni 90, Sei la più bella del mondo, Raff, subito dopo Red Hot Chili Peppers con Under the Bridge.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
12: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serrano.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Claudia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti.

84 anni, Aretha Franklin, bravissima, nata il 25 marzo del 1942, è stata una cantautrice, pianista, produttrice discografica e attrice statunitense. È considerata una delle maggiori cantanti della storia della musica contemporanea ed è stata soprannominata la regina del soul o Lady Soul per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse e per le sue qualità vocali. Lo stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce una meraviglia della natura. Marzia oggi ci richiede tre canzoni di Aretha Franklin, 1965, quindi 61 anni fa. I Say a Little Prayer, poi passiamo a Think, sempre del 1965, famosissima, per poi chiudere con A Deeper Love del 1993. Con Aretha Franklin oggi 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Bravissima Rita Franklin, oggi con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te. Un saluto lo mandiamo a Marzia, che ci ha richiesto tre canzoni veramente molto belle di tanti anni fa, con I Say Only the Prayer, Think e A Deeper Love. È tempo di Unforgettable con Falegnameria Padoan, Stile e Design.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Lei è Mariah Carey, che sicuramente avrete riconosciuto, questa è la sua Fantasy. Fantasia, fantasia. Con falegnameria paduano in stile design, strada Madonna Marina Sottomarina, passate da falegnameria paduano in stile design semplicemente per un preventivo gratuito se state rinnovando casa e naturalmente la vostra nuova abitazione necessita serramenti nuovi in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Ricordatevi poi che c'è la detrazione del 50% sui portoncini blindati. Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, vi do subito l'ora esatta, eccola qui che arriva. Un'occhiata agli orologi, le 16:03 in questo istante.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
10: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
9: La migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzone veramente mi fa girare la testa. Fred De Palma con Anita, La testa gira, una canzone che ti fa muovere sicuramente, in un certo senso ti fa anche urlare. È una canzonetta, chiaramente non rimarrà nella storia della musica, anzi tutt'altro, però non so, l'ho inserita all'interno della ne ho mille playlist nel telefono, ma ne ho una con le annate, no? Tipo c'è quella 2026 e ogni volta che sento una canzone che mi piace tanto tanto la metto, la inserisco in questa playlist e poi me la sento anche durante la giornata mentre non sono in radio. Allora, ieri sera avevo su questa playlist e ci sono canzoni di un certo tipo, nel senso non

mi piace, mi fa allegria. Ciao a tutti, buon pomeriggio, allegria. Allora, come diceva il caro Mike, buongiorno. Venerdì 22 maggio, fa caldo, Anto, fa caldo, comincia veramente a scaldarsi la situazione. Ho visto moltissime persone

quando si può. Noi invece siamo qui, appunto, come al solito, oggi essendo venerdì, ultimo giorno della settimana per noi. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis fino alle 19, tre ore da trascorrere insieme. Tante notizie, i nostri compleanni, le nostre chiacchiere. E a proposito di canzoni che mi piacciono tanto tanto,

0: ieri Fulminacci era un esempio, ci siamo dimenticati Calcutta che è veramente avantissimo, ci piace molto. Adesso però ci dobbiamo fermare, attimo di pausa, tra poco.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più,
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ragazze che vanno in due in bagno, si tengono per manina e vanno in due in bagno, altro che le ragazze, il nuovo di Clara e San Giovanni insieme è uscito un po' a sorpresa, a noi piace, a me piace molto, quindi l'abbiamo proposta nell'appuntamento un corno, l'abbiamo proposta nel pomeriggio. Allora attenzione Cinzia, cambiate le gomme estive, anzi da invernale estive, ve lo diciamo ormai da sempre, abbandoneremo questo consiglio tra poche settimane, anche qualche giorno, non si può più dire, è dal 15 aprile che è in vigore questo. Voi prenotate il vostro cambio presso Roberto Gomme Chioggia, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada per proteggere voi stessi ma anche chi vi sta vicino, ma anche le altre auto, perché no? E non finisce qui, con l'arrivo di questa stagione andate subito a scoprire le nuove promozioni di Roberto Gomme Chioggia, controlli completi, manutenzione e poi offerte sui tagliandi, e non dimentichiamo le ricariche di aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme è semplicemente il migliore.
1: Due canzoni del passato, ora parte l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 80, 81 Quarter Flash, 85 Simply Red.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
3: Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini.

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: attenzione, parliamo di una truffa telefonica che si è svolta stamattina, almeno queste sono le ultime notizie, proprio qui nella nostra città. Sono state chiamate più persone da un sedicente appartenente alla Guardia di Finanza. Al telefono praticamente chiedono alcuni dati, ma soprattutto si inventano storie tipo: la vostra targa della macchina è stata clonata, qualcuno ha usato la vostra targa.
1: È vero, è stata clonata la mia macchina.
0: Sì, qualcuno l'ha usata per fare delle rapine, dovete venire subito qui da noi nella sede della Guardia di Finanza. E danno anche le indicazioni giuste, dicono dove si trova Chioggia.
1: La città proprio della Chioggia.
0: Sì,
1: quindi
0: dicono,
1: sanno tutto.
0: Esatto, dicono vicino alla chiesa di San Domenico, danno un orario, eccetera. Si presume che aspettino poi che le persone vadano via e poi per svaligiare casa, così sembra.
1: Cioè abbandonino casa.
0: Ho
1: capito, ma è il rischio che ci sia comunque qualcuno in casa?
0: È quello che mi sono chiesta anch'io, e mi sono anche chiesta: ma come fanno a sapere se si appostano sotto casa che sono proprio quelle le persone? Non
1: magari
0: ne ho idea.
1: Sono anziani, riescono lo riescono a capire in qualche maniera.
0: Probabilmente li tengono d'occhio da qualche giorno. Per fortuna ci sono persone molto in gamba, anche se hanno una certa, e riescono magari a capire, come il caso della mamma di una mia amica, che è riuscita a capire che si trattava di una truffa, anche se poi all'inizio no, perché all'inizio questa signora ha messo giù il telefono, hanno richiamato e questo funzionario sedicente, funzionario della Guardia di Finanza, si è mostrato anche molto seccato, no, del fatto che avesse riagganciato, e l'ha ripresa dicendo che non si crede più nelle istituzioni, ma come, ha messo giù il telefono, noi la vogliamo aiutare, eccetera eccetera. Insomma, questa signora è stata ad ascoltare, dopodiché ha chiamato la Guardia di Finanza, veramente ha fatto il 117, ha chiesto lumi, e loro hanno detto: assolutamente, si tratta di una truffa, quindi attenzione, in questi giorni non aprite, hanno detto proprio loro della Guardia di Finanza vera, neanche se suonano con la divisa, perché purtroppo fanno anche questo, per accertarvi che siamo noi veramente, chiamate subito il 117.
1: Quindi se la Guardia di Finanza vuole entrare in radio adesso, non apriamo la porta.
0: Non apriamo la porta.
1: Zero, non se ne parla. Fate attenzione.

0: canzone attualissima questa di Serena Brancale, Al mio paese, insomma,
1: perché?
0: Uno perché quelli di fuori vengono in vacanza, tornano al paese, tornano qua. Sai quanti chiogiotti vivono fuori?
1: Non era esattamente questo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Virtuale 1995, Luca Carboni. Sappiamo che chi lo ama la conoscerà a memoria, chi invece non lo conosceva un po' alla volta magari avrà detto: che bella sta canzone, mi è scappata. 95. Gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi cambia look, la tendenza che continua ad essere a riguardare l'orologio vintage di Daniel Wellington con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington da Gioielleria Ballarin avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro. Poi date un'occhiata anche alla pagina Facebook e Instagram, trovate tutto e di più.
1: Vediamo che ore sono, 17 e un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande intorno.
15: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
16: Mia nonna.
15: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
16: Mia nonna.
15: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
16: Facile! Ferramenta Sassariolo.
15: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
16: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
7: Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
18: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Cinzia, sai cosa sono i teriani? TH. Teriane, THE, teriani, sai cosa sono?
1: No, no.
0: Te lo dico io. Sono delle persone, soprattutto giovani, è una sorta di mood di vita proprio, non è proprio una moda, è un mood che si riconoscono come animali. Quindi praticamente lo dico, io sono un essere umano, ma sono un animale. Sono un cane, un gatto, un topo, una volpe, un leone. E si sentono talmente animali che non vogliono essere visitati dai medici normali, ma dai veterinari. Succede che in Portogallo c'è stata così una piega come... Una piega così importante che in Portogallo l'ordine dei medici veterinari, si chiama OMV, si è trovato costretto a definire delle linee guida interne per trattare queste persone a Lisbona e nel resto del mondo. Della serie, vabbè, facciamo una cosa: se vi arrivano questi casi, dicono miau, ho un problema.
1: No, perché qua vedo delle foto di persone a quattro zampe.
0: Sì, quattro zampe con le maschere.
1: Anche così.
0: Esatto, che si sentono. Va tutto bene, bene ma non benissimo, quindi
1: direi neanche bene, direi, scusami, proprio male.
0: Piede in tutto il mondo, ma in Portogallo specialmente i giovani si buttano, ragazzi, si buttano. Solo che i gatti, se si buttano, non muoiono, hanno 9 vite, per esempio, ma i teriani, le vite ne hanno una e anche nemmeno tanta allegra, oserei dire.
1: Ah, questa proprio mi è nuova comunque, eh.
0: Sei una teriana, nuovissima.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.
4: Out Now.
5: Out Now. Out Now.

Uscita a sorpresa questa mattina, presto, la nuova di Ultimo intitolata Romantica, protagonista dell'appuntamento con Out Now, grazie anche a Planet Bike che propone le nuove bici elettriche con motore più importante, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, e poi bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. Chiaramente poi tanti altri modelli da scoprire insieme a Stefano e tutto il suo staff che vi aspettano anche per provarle. Il prezzo super accessibile, come sempre, Planet Bike, Viale Mediterraneo, sotto

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: bambina.
1: Eccola qua la nuova canzone di Elettra.
0: Perché dicono, Lamborghini.
1: Dicono sempre il loro nome, Elettra. Poi sono in due se lo dicono anche a vicenda.
0: Madonna.
1: Proprio si danno Madonna Santissima.
0: Brava.
1: Allora Cinzia, attenzione perché avevo qua una notizia adesso che mi è sfuggita
0: di
1: mano. Mi è sfuggita di mano. Mi è sfuggita di mano, ma potrebbe anche essere questa. Vediamo se è questa qua. No, allora. L'Isola Verde, sabato 6 giugno, Cinzia, tu che hai fatto beach rugby per tantissimo tempo poi,
0: beach
1: è vero?
0: Rugby.
1: Beach rugby vuol dire rugby giocato sulla spiaggia.
0: Beh, ci arrivo
1: fino là. Hai fatto un sacco di tempo. 6 giugno a Chioggia ospiterà la seconda edizione della tappa cittadina del Trofeo Italiano Beach Rugby.
0: Che bello! In realtà però la manifestazione si svolge presso i Bagni Smeraldo a Isola Verde, esattamente, non proprio a Sottomarina.
1: Esatto, Isola Verde.
0: Fammi vedere. Come
1: ci
0: si
1: sono
0: fa
1: squadre senior maschili e anche femminili, questo è bello, eh?
0: Ottimo. Non c'è scritto come ci si scrive, se mi scracci
1: adesso,
0: là altro.
1: Eccola qua,
0: eccola.
1: Informazioni.
0: Ah, c'è un numero di telefono.
1: Esatto, c'era anche qua, vedi qua così c'era.
0: Sì, beh, speravo che ci fosse proprio.
1: No, non preoccuparti, non ci vedi, non è colpa tua.
0: Io ci vedo benissimo. Tu hai gli occhiali
1: senza.
0: Tutti
1: sono? Ok, diamo un telefono, via Alessio.
0: Vuoi dare il numero di telefono?
1: Certo che lo diamo. Alessio, volete giocare a beach rugby? Iscrivere vostra figlia che è violenta? Vostro figlio che ha bisogno di sfogare? Beach Rugby 329 977 2522. Ci sono squadre femminili e maschili. Ecco, il fatto di vedere il rugby femminile mi incuriosisce molto, ma allo stesso tempo mi spaventa.
0: Ti spaventa dietro? Non è uno sport.
1: Mi spaventa. Lo guardo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Yeah, yeah.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 8394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
12: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic, wow. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare

0: Cinzia, sei amica delle api, per
1: come
0: caso?
1: No, come no?
0: Fai pungere ogni tanto?
1: No,
0: così.
1: No, ne ho un po', mi fanno il miele direttamente a casa, anzi, direttamente sulla fetta biscottata.
0: Ah, che spettacolo. Mi prendi per il culo, l'hai fatto molto bene, ve lo diciamo perché domenica prossima la città si trasformerà in un grande spazio dedicato alla natura, alla sostenibilità e alla scoperta del mondo meraviglioso delle api con Chioggia Amica delle Api.
1: Infatti, pensate che domenica Corso del Popolo sarà completamente pedonalizzato da Campo Duomo a Piazza Vigo e ospiterà apicoltori, produttori, esperti, attività educative, degustazioni e tanto divertimento per grandi e piccoli, quindi si assaggerà anche il miele.
0: Esatto, dalle 8 del mattino alle 8 di sera c'è il miele.
1: Alle 7 di sera.
0: Esatto, c'è scritto dalle 8, stand di apicoltura.
1: Dalle 9:19.
0: Probabilmente sai cos'è, una 2 giorni? No, 9:19. Per ci scritto 8:20, vabbè, lo stesso, poi alle 19 forse è finito. Ecco, vi ricordiamo che ci saranno proprio gli apicoltori locali e ho scoperto ce ne sono veramente tanti che hanno le arnie dietro casa e hanno proprio il miele fresco ogni giorno.
1: E per quanto riguarda la degustazione di miele di cui abbiamo parlato prima, ci sono degli orari dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 18, c'è proprio il miele party.
0: Bellissimo.
1: Quindi se vi piace il miele,
0: il miele party, ragazzi, è la fine del mondo.
1: No,
0: il miele party,
1: il miele mi piace tantissimo, ragazzi, mondo, soprattutto nel cappuccino.
0: Detto al cappuccino,
1: sì.
0: Tu sai che in certe ricette puoi togliere lo zucchero, metti il miele.
1: Già.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: si presta molto bene all'orario che stiamo vivendo. Ora aperitivo con Gaben, canzone del 2002, ci starebbe benissimo, quindi che ne so, la patatina con uno spritz per te, Paolo. Sei alcolico tu? Lo bevi lo spritz?
1: Ogni tanto, lo spritz non tanto, ma un prosecchino sì.
0: Ah, il prosecchino.
1: Prosecchino, okay. Sì, sì. Poi non lo tengo, ma va bene.
0: Non lo tieni?
1: Pochissimo.
0: Ma mi piacerebbe vederti un po' così.
1: No, dormo.
0: Ah, dormi, che sì, noia.
1: Sì. Sono noioso.
0: Che barba,
1: anche
0: che noia.
1: In quello sono io.
0: Ti sei dato del noioso da solo, io sì, non ho detto nulla, io non ho detto sì, nulla. Era l'appuntamento con Unforgettable, grazie a Falegnameria Padoan e Stile Design. Andate a vedere tutte le novità da Stile Design, che è proprio lo showroom all'interno della falegnameria, per vedere ad esempio le zanzariere, visto che ci stiamo veramente dentro ormai con la stagione estiva e quindi anche con gli insetti. Potete avere un preventivo completamente gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: 10 secondi, poi saranno le 18, abbiamo i compleanni.
2: Tra un po'.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
5: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
4: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: da Dio, questa è la nuova di Brescia, è uscita proprio oggi, mi piace, molto
1: fresca,
0: estiva,
1: fresca.
0: Molto fresca questa
1: bella
0: canzone,
1: fresca.
0: Bella fresca, attenzione.
1: Questa canzone invece è uscita proprio tanti anni fa e noi la stiamo sfruttando tantissimo.
0: Sempre, sono 5
1: ogni
0: anni.
1: Ogni giorno a quest'ora da tanti anni.
0: Un po' di gente, abbiamo Miriam, ciao Miriam.
2: Ciao, buona serata a tutti.
0: Abbiamo la Roberta anche, ciao Robby.
3: Ciao.
1: E poi abbiamo Daniel, ciao Daniel.
4: Ciao a tutti.
1: Eccoli, ci sono tutti.
0: Daniel, come sei messo? Sei al lavoro?
1: Dal maschietto.
0: No, ma è al lavoro, sento ancora, sei al lavoro
1: ma
0: ancora.
1: Daniel forse studia anche ancora,
4: sto
1: perché
4: tornando.
1: È giovanissimo. Ah no, sta tornando da.
4: No, io lavoro, sto tornando da Marghera.
1: Già lavori.
0: Com'è la Romea? È libera e tranquilla oggi?
4: È tranquilla, dai, oggi sì.
0: Un po' di culo, mai visto altro che. A che ore parti tu per andare al lavoro a Marghera la mattina?
4: Alle 6:30 prendo il pullman.
0: Ah, quindi sei in pullman 8. In questo momento?
4: No, il venerdì vado in macchina.
0: Il venerdì vai in auto perché è l'ultimo giorno della settimana, dici, così sei più tranquillo.
1: Daniel, ti aspetta un weekend di festeggiamenti, quindi immagino che festeggerai tipo domani con gli amici.
4: No, già la stasera si festeggia.
0: Perché è venerdì, che stai a dire?
1: Ma dico, anche domani e anche domenica, tutto il weekend.
4: Anche domani e anche domenica.
1: Te l'ho detto io.
0: Fiumi di Coca-Cola, proprio fiumi di Fanta.
1: Coca-Cola.
0: Fiumi di gasosa, immagino, Daniel?
4: Sì, no, diciamo che questa sera festeggio con l'amorosa, poi domani vado con la famiglia a mangiare fuori.
0: Ho capito. Bene, stasera bene. Dove la porti o dove lei porta te?
1: Dove si portano? Dove vi portate?
4: Andiamo a mangiare al Cavallino.
1: La se magna tanto, sì. Soprattutto, sì. Bene e tanto.
4: Sì. Bene e tanto si mangia.
0: A
4: sì.
0: Cavallino nel senso che dov'è? Che è un ristorante?
1: Si chiama al Cavallino, carne di cavallo in Romea.
0: In Romea.
1: Sì. Sì.
0: Pensavo al Cavallino, cioè torni a casa a Venezia, vai su al Cavallino, vai su a Jesolo.
1: No, il ristorante al Cavallino.
0: Pensavo a una cosa. Roberta, tu che fai invece oggi?
3: Io oggi ho festeggiato con la mia famiglia, con mia sorella, mio nipote, mio papà, mio marito, mia figlia. Invece adesso sto facendo l'aperitivo in pasticceria Ceolini.
1: Quindi sei vicino a noi, Roberta?
3: Sì, sono vicino a voi.
1: E sei con le amiche?
3: Sì. Sono con le amiche perché domani sera festeggiamo, sono venuta a ordinarmi la torta del Ceolini.
0: No, ma mi piace una curiosità che Roberta ha detto: sono fatto il mio compleanno con mia sorella, mio cugino e infine mio marito e mia figlia. Di solito invece è il contrario: mio marito, mia figlia e il resto è partito proprio dalla sorella. Vuol dire che
3: ha
0: un buon legame con tua sorella.
3: Certo.
0: L'abbiamo capito. Che regali ti sono arrivati?
3: Beh, due foulard, dopo mi sono fatta delle terapie.
0: Un bel regalo delle terapie.
3: Certo, perché
0: fantastico.
3: Siamo diventando vecchi.
1: Ti piace moltissimo. Scusami, regali una visita dal cardiologo.
0: Ma è bellissimo, ha bisogno, e costano, hai ragione.
3: Certo.
1: Che originale, Roberto.
0: Tutta la vita ha fatto la lista.
3: Dai, domani festeggio insieme ai miei amici, meglio di così, insomma.
0: Sì, è
3: importante avere la salute.
1: Esatto, appunto. Miriam, tu ce l'hai la salute e che visita devi farti prossimamente?
5: Allora ne ho 71, ma per fortuna nessuna visita.
0: Una ragazzina.
5: Miriam, giovane dentro.
0: Gioca a basket, Miriam, a basket gioca.
5: Non proprio, sto cucinando per tutta la famiglia.
0: È il tuo compleanno e ti fanno lavorare, brava.
5: Esatto, dai, mi hanno comprato le pastine, stasera aspetto mia figlia che torni dalla spiaggia con mio nipotino. E stamattina ho fatto gli auguri anche a mia sorella gemella, che gli ho portato un regalino.
1: Bello, la sorella gemella, Miriam. Come si chiama?
5: Manuela si chiama, Manuela.
1: Ciao Manuela, tanti auguri anche a te. E che cosa cucini, Miriam? Che se magna?
5: Branzini e melanzane alla pizzaiola.
1: Daniel,
5: pescati da mio marito, ovviamente.
1: Hai capito.
0: Daniel,
1: dal produttore al consumatore.
0: Se vuoi andare a mangiare a casa di Miriam, tu e l'amorosa siete invitati, te lo dico.
5: Venite tutti qua.
0: Anche la Roberta, Roby, andiamoci, te lo dico, che qua siamo.
5: Venite.
1: Roberta porta la torta che sta comprando adesso, giusto Roberta?
4: Io porto la fame.
0: E noi portiamo. Anch'io.
5: Veniamo noi, non c'è problema.
0: Veniamo.
1: Benissimo. Allora, facciamo ancora tanti auguri a Miriam, Daniel. E chi c'è qua in sottofondo?
5: C'è grazie. Qualcun altro? Grazie a voi, grazie, buona serata. Grazie.
1: Aspetta che Paolo sta ascoltando
0: no, posto,
1: in diretta.
0: Posto. Ci hanno fatto solo una richiesta, pensavo fosse un'altra
1: cosa. Pensavi che fosse tipo un altro compleanno?
0: Sì, un'altra cosa. Allora, vi salutiamo ragazzi, vi diamo appuntamento al prossimo anno.
5: Grazie infinite.
1: Ciao, ancora tanti auguri, ciao, un bacio.
0: Ciao, grazie ancora. Ciao ragazzi, buon viaggio. Ciao, ciao, buon viaggio. Ciao.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bevo tanti anni fa, hai mai bevuto il succo al maracuja?
1: No, non mi piaceva molto.
0: Dolcissimo, a me piacciono le cose dolci.
1: Sapeva un po' da medicina, sapeva.
0: Ma no, mi hai distrutto un ricordo, cattivo.
1: Avevo la febbre, bevevo quello, mi passava.
0: Come
1: però,
0: la febbre?
1: Andavo al bagno, però.
0: Ma pure!
1: Buon pomeriggio.
0: Quindi.
1: Buona per il, fa cagare.
0: A me piaceva, cavolo.
1: Andare
0: cattivo.
1: Al bagno.
0: No, bere il maracuja. Va bene, detto questo, salutiamo Carrozzeria Biasion perché tra poco c'è l'appuntamento con Simply the Best. Ricordatevi che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi vi consigliamo Biasion perché ci sono tanti servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. E poi c'è anche un'offerta di lavoro da Carrozzeria Biasion che cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Se interessati, quindi andate in via Venturini a Sottomarina.
1: Ah, ce la giochiamo negli anni 90 adesso, in due anni, 1995 Inica Mozze, 1997 Ligabue.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
3: Hush Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Maicore.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Va bene, parliamo di meteo in questa giornata. Abbiamo notizie appunto sul meteo.
1: Sì, un gran bel tempo previsto per il weekend, temperature sopra i 30 gradi, soprattutto al centro-nord, quindi godiamoci questo bel weekend che sta per arrivare.
0: Aspettiamoci un bel po' di gente, quindi attenzione alle code, se avete intenzione di fare un bel giretto in macchina o chiamare parenti, sappiate che può essere che vengano imbottigliati, anzi quasi sicuro, almeno la giornata di domenica. Domani bel tempo, barche fuori, siamo tutti contenti.
1: Anche tu vai?
0: No, zero, non ancora, non sono riuscito a trovare il tempo per andarci, veramente era una roba vergognosa.
1: Vergogna,
0: vergogna,
1: vergogna, vergogna,
0: che schifo. Che rabbia.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: canzone del passato, decisamente 1975, per questa canzone di Paul McCartney, ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable e grazie in questo caso a Gioielli Ballarin. Sapete che sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington? Ma non solo, se acquistate in questo periodo un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi Daniel Wellington l'orologio, Daniel Wellington gli occhiali, per cui non perdetevi questa bella occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina.
1: Noi invece lunedì prossimo a partire dalle 16.
0: Sì,
1: buon weekend.
0: Buon weekend allora in spiaggia. Puntualissimi, sono le 19.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.
4: Out Now.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: di no.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
1: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e masso

0: per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic,
9: scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic,
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
10: Associazione Musica Chioggia,
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Fidati di me, non sono un Latin lover.
12: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te.
15: Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. I suoni e successi 80, 90, 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai core.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
14: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
12: la migliore,
14: ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
1: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
1: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città. Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.

0: chiamalo da noi via Don Bellemo, Chioggia 041 55 06 533.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS.

0: Ogni dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

potuto prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.